0: Tukwene gamu sambiku mwengiseti na ni 23:30. Chikati cha ultimu jurnal la ashti chini. Nakona makungu yo gumesa kawa hashlegi ganyi muka. Zoitu ka agosto lembi 2026. Simamani Radio Msambiki kitiche nyumbani kasuku mahungu la mwengiseti. Mishuvelo mwengiseti legineni.
1: Radio Msambiki, hoje sempre projetando-nos.